0: Dammi un vestito di amore, di vestirsi prima di mancare il testo, come ti chiedo io,
1: Noi siamo sempre